0: yini ke der tak se konde moni te supa hanga wa tue mko ke der khosi ke kai chamka ng ke morsani che ke se ka mo gi ati chi uni ke bicha pare che per khono ge min afres tu mangum tu tu sila ati ke khukhubem
1: tui kha tue meni te na tua kha i kwa kabere na hangi tue ire shi amsha ata ni te che agar ha khiri tua ngi te ujao ngi kwe morsani ta ki kwe e Borjit akarma koto se tuan ha cham fresto mangumbu nuti marats berahu ek te hawana ha xka fmu ek tau anta ha yen ire am nute kuwa koto ki morsane kagwe tua karatwe ire am nute ukwe dambori e te kuomsang.

Ebumnandini yo, bizunganwa ko biza, izani na iza. Ebumnandini yo, bizunganwa ko biza.

Un'intensiva canne, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già programmato anche, classica cavità gita a sigama, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, abbiamo già chiesto anche, Yang awa polis ma pono ke awa ka giga sa okoya gi ya awa ogem cha giga siga ma klik kwam cha program ki gang se ni ki yik koma si to kwam cha tu sha ki ona kalu kele bot kap ke ula sangi chong ti tina gita ngang ako da sa gono ke tema gita awa kam ima gi ak kama chung hale mana ko kang kao chi gongi ti tina gita ngang ako di ma gi ak kama skola gono kula mita tu sha ki ona Tetene gita aku dasar gana gede me gita au kam wakim tegi ngwa tu kam ngam capul kholam tem tegi ahang ki ngcawa lekas ngakan sizimun itu gita ngwa gemi kunga aha tem tetene gita sika matre kan ngwa lekum ayem tegi ya sika matre tem tegi ahang ngam cakar ngwa dakun ngam cati semu tegi dasa kuliti gana ngam tegi da tu kam ngam capul kholam ki bangsa ni ki komasi tem cakar ngwa dat ngwa Definitely cool.